0: Mehr Abwechslung am Vormittag. Bayern 1 gehört ins Leben.
1: Du, quell'espressione malinconica e quel sorriso in più.